Pues ya va, marzala, marzala, marzala, marzala, marzala, marzala, marzala, marzala, marzala, marzala, marzala, marzala, marzala, marzala, marzala, marzala, marzala, marzala, marzala, marzala, marzala, marzala, marzala, marzala, marzala, marzala, marzala, marzala, marzala, Pisaran nunga tonto an golu kumar varayan bilvinga no del job sanak nga toko an del gate.

la ko dal yalla won ko yaa da du joy fexel ba bu no xam sa di fa dem di ko waxtaan ne ndeyami

Senegal di ko jale ko ci wer di ko jale yi bu lay te ka ministre d'information bu Senegal di ko jale madu chamana ministre d'information.

ku muy bañala ti daan ci Côte d'Ivoire erway di ko fajeel ci Dakaru Dial Diop ul wati penati di bay

mi di pe mari tu papa so ma mi yo bu ya musuko che wa tu bare ya musuko ro kero o fe tu fa nu jumba enjoy amado ana singe enjoy Fatim Pendeh, Fatim Bey, Fatim Gil, Fatim Job, Lord Job, Yemen, Yadrim.

mariage in bay ma ci touba de bu souk na lampe bay na kunu fadjal ti dan ci ko di wer

dan me dan todd do do ko batta do jim do re mawdu fidda shuga do ki hamda re no ti dar man ko wala ko di man no ni so nyaay ci ballo gro bonne wala di bubba do mina moy bismillah ma do bani me dan todd kunde mun wala kunde wala jese.